0: uomini può far ciò che li vuole, molto più lo può far delle parole.
1: Azimanissi di Bengalerede, che al principin sposa destinata, da Timur mio nipote accompagnata, già in questa legge giunta.
0: È giunta?
1: È giunta, hai qualche cosa a dire?
0: Nulla, nulla, gran sire.

0: curvati a terra prima, poscia fa un passo avanti.
1: Dolci, signor.
0: Ascolta.
1: Dolce insolente.
2: Oh, questa sì che è buona, lasciala dir.

a far quello che io faccio, non mia persuasion, non mio volere, ma il comando di forza ed il mestiere. Di tutto quest'arrea, una strega europea, che a Kublai mi sei in mente di formare una corte ove le cariche travaglia molto e non concludo niente e il cui dover è di se

se in qualche punto io pecco, e se d'amor mi secco, la colpa è della carica, la colpa è della carica, la colpa è della carica.

0: caso, e talora se la capisce la giustizia la fa.
1: Tu mi fai ridere con questo panegirico.
0: È sincero. Dunque, torniamo a noi. Tu sai, san tutti, che un imbecille è Lippi. Posega è un impostor. Forse Kublai giunge a conoscer ben Lippi e Posega. Le cose prenderanno tutt'altra piega.
1: Amico, il tuo buon cuore immaginar ti fa sogni e chimere.
0: Starem dunque a veder.
1: A proposito, e Memma, la moglie tua che fa?
0: Grazie, sta bene, e ha preso su Kublai pare.

0: conti, così ti voglio sempre di buon umor. Oh, e qui Kublai?
1: Appena giunto qui, quasi d'un sorso si è fracannato una bottiglia intera, e sull'istante poi si addormenta.

0: fiatami.
1: Alzati!
0: Lasciami!
2: Lascialo vivere!
1: Levati su!
0: Emma, finiscila!

come un pazzo. Se m'avesse la zingara predetto che un disordine tra i tartari avrei fatto, detto le avrei: va, che tu sei matta! Pupole, e qual profitto avrei fatto io se fossi un rimasto nella mia patria?

0: dal sesso ingannator fuggi.
1: Oh, capita, capisco, seguirò certamente il tuo consiglio. Prenda moglie che vuol, io non la piglio.
0: E se il vuole, Kublai, come opporti potrò.

0: contenioso silenzio d'innocente giovinetto che mai donna non vide al suo cospetto.
1: Provarmi vo' di favellargli il primo.
0: Se ti lascia, se tu

0: che sento, o prasanta farai? Marito infame, ma dico sole trame, saprò veni a scompor.
1: Ecco, posega, forse tutto ascolto, peggio per noi.

0: Per la prima volta ieri nella gran sala della corte vi fu solenne gala, mirabil parto delle idee sovrane del nostro incomparabile gran cane.
1: Io non c'entro per nulla, smorfie, caricature.
0: Per le nozze future che unir denno con nodo fortunato al prence Lipi, al Zima, principessa di Bengala.

0: Questa, o oh questa sì, che di gazzetta è degna, ma di per qual ragione?
1: Per disputa di rango e preferenza.
0: Rango?
1: Sì, rango. Onde per tua sentenza, stabiliti e

0: Tuo contegno a corte le malcaute parole.
1: Zitto! Qua viene Orcano.
0: Orcan? Che vuole? Per regio comando s'intima possega sentenza di bando che al tempio relega. E lì per col dritto al trono tormoglie per sempre si toglie da corte proprio.